0: succede la spensierata, così può essere che ci solleviamo un po' il morale.
1: Bravo.
2: Proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova, per cui.
2: Mannaggia.
1: Vabbè.
0: Per cui,
2: ladies and gentlemen,
0: calmiamoci un attimo.
2: Allora, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
1: Svedese giapponese.
2: Da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli. Esatto.
1: Tipo a posto, bravo.
2: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
1: Vai, vai.
0: Vai, vai.
1: A posto.

0: Mo vi spiego, perché praticamente quando si organizza un festival, il privato di solito organizza il festival, paga i soldi e poi la regione lo rimborsa. Solo a questo giro la regione ha detto al privato: vi vuoi i soldi? Noi te li diamo, però il concerto dei boss non si dovrà fare. Uè. E mai né mai.
1: Uè.
0: Capito?
1: Veramente fai.
0: Allora lui, questo signore, ha detto: no, io il concerto dei boss lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
1: Non gli ha dato i soldi.
0: No. Allora questo è un preavviso, siccome è la, un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressioni, no? Perché dice

0: direttamente verso protesi, verso la terza del nuovo millennio, no?
1: Certo.
0: Il mondo. E quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione